0: anche non ti aspettavo questa la fine, la cosa di cui perdere. Mette il padre, la cosa di cui perdere.
1: Correspondence 6 for the 673.